Lukevat anima vesi tata jon osiela. Koi tamai ofa. Koi tamai mane on fohai to koua. Na fili foha si i pe ki kimui. Ke vahe iang ha konga me enau inasi. Pe tukuange ia. Hokatu ene mo'ui.